domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

il ritmo della tua estate.

0: disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Ed eccoci, pronti a partire anche oggi. Buona giornata, buon martedì, Max Dupré con voi. Oggi è l'8 settembre, stiamo insieme fino alle 9 e apriamo stamattina con Giusy Ferreri. Non ti scordar mai di me.

0: yo, we got jam.
1: Come siamo tanti al mondo, cantava Biagio Antonacci in apertura di questa nostra puntata insieme a Giusy Ferreri, la nostra musica italiana, quella che vi accompagna tutti i giorni durante tutta la giornata con la radio che vi offre il ritmo italiano. La nostra linea WhatsApp a vostra disposizione 328 319 8000. Leggo già i vostri primi saluti di buongiorno, volevo ricambiare, grazie per i vostri pensieri, anche chi lo lascia nel cuore della notte sapendo poi che iniziando al mattino li troveremo. Quindi buon inizio di giornata con la nostra musica, adesso anche con la prossima di Baby K, si intitola Tuca Macarena. Yo.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Amo a toccar il cielo con la mano, amo olvidar esta noche todo malo.
0: Radio Padova The Beat.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, la sua canzone per l'estate 2026, estate che oramai ci prepariamo a salutare. Oggi siamo all'8 di settembre, quindi insomma non mancano poi molte settimane all'inizio ufficiale dell'autunno, speriamo con temperature più umane e accettabili. Sarà sicuramente così. Intanto è tempo di almanacco, uno sguardo ai fatti legati alla data di oggi. Natività della Beata Vergine Maria, e festa grande a Vicenza oggi 8 settembre. E buona festività. 1888 comincia il primo campionato di calcio, 138 anni fa, con la prima divisione che prese il via in Inghilterra con 16 squadre. 1928, parliamo ancora di calcio, il Football Club Internazionale Milano si fonde con l'Unione Sportiva Milanese, cambiando così il suo nome in Ambrosiana. Era il cuore e la nascita del Milan praticamente. 1930 la 3M inizia a commercializzare lo scotch, nastro adesivo, mentre nel 66 va in onda il primo episodio della serie televisiva Star Trek. Compleanni di personaggi famosi: Martin Freeman, attore britannico nato l'8 settembre del 1971. È tutto per il nostro almanacco, tra poco Venusia con l'oroscopo, rimanete con noi, subito Ermal Meta, dall'alba al tramonto. Dicono.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi martedì 8 settembre 2026. Ariete, l'ottimo aspetto della luna dovrebbe farvi intravedere un futuro prossimo più sereno per i sentimenti. Preparatevi quindi ad essere pronti e disponibili ad approcci non più complicati da orgoglio e recriminazioni. E voto 7+. Toro, la situazione professionale ancora per qualche giorno godrà dei favori di Mercurio positivo, quindi approfittatene per consolidare le posizioni acquisite o per avviare nuove imprese senza farvi distrarre dalla dissonanza della luna. Voto 8-. Gemelli, il sostegno della luna e di altre stelle amiche potrebbe ispirarvi una certa leggerezza, ma solo in amore per ora siete autorizzati a sentirvi liberi, mentre per quanto riguarda gli affari c'è da attendere ancora un po'. Voto 8-. Cancro, avete le carte in regola per ottenere quanto sapete di meritare, almeno in ambito lavorativo. In amore cercate di muovervi con cautela, non esagerando con le lamentele o il nervosismo. Voto 7. Leone, l'aspetto armonioso che la luna nel segno formerà con alcuni astri vi donerà energie sufficienti per portare a termine i vostri impegni, così da trovare del tempo per dedicarvi ad attività piacevoli. E voto 8. Vergine, la vostra sarà un'altra buona giornata per il lavoro e anche in famiglia non mancherà l'occasione per essere propositivi, quindi voto 8. Bilancia, la presenza di Venere ancora per qualche giorno nel segno vi rende disponibili e complici nelle relazioni, soprattutto affettive. La luna amica vi permetterà di agire con calma in ambito professionale, quindi voto 7+. Scorpione, approfittate di Mercurio positivo per mettere al sicuro i vostri affari senza temere che i capricci della luna dissonante siano causa di eccessive difficoltà. Voto 8-. Sagittario, la benevolenza della luna, se saprete cogliere le intuizioni che vi donerà, vi consentirà di porre rimedio ad eventuali errori nello svolgimento del vostro lavoro, quindi voto 7+. Capricorno, le prospettive odierne sono buone, in particolare per l'attività lavorativa, cercate però di muovervi con cautela, in amore serve più comprensione, quindi il voto è 7. Acquario, bene il lavoro e bene anche la situazione sentimentale, tuttavia per la luna in opposizione oggi potreste avvertire una certa freddezza. Voto 8-. Pesci, siete energici grazie all'ottimo aspetto di Marte, ma non sempre sapete sfruttare con intelligenza la forza che vi dona. Per ora limitatevi alle priorità con il voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica,
1: la mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Questione di fede.
0: Radio Padova Italia.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
7: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, con prevalenza di sole con cieli sereni o al più velati. Verso sera avremo a tratti della nuvolosità sulle zone montuose del Trentino Alto Adige, con annesse deboli precipitazioni. Le temperature massime saranno ancora piuttosto elevate, valori in generale compresi fra i 30 e i 36 gradi, dove le temperature saranno più elevate sulle zone di pianura. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Riconoscibilissima la voce di Max Pezzali, marchio di fabbrica degli 883 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Riconoscibili anche le voci degli esperti di Trebi Meteo che abbiamo ascoltato con le previsioni per la giornata di oggi, martedì. Ancora ben trovati a voi che da poco avete acceso la radio. Max è dovrà accompagnarvi fino alle ore 9. Rimanete con noi anche perché adesso c'è Lorenzo Giovanotti e la sua ragazza.

0: Mara 7, Enrico Nigiotti a Radio Padova Ritmo Italiano. Ci stiamo avvicinando alle 7, la canzone si intitolava Sabato Sera e noi siamo qui invece in questo martedì mattina da trascorrere insieme. Rimanete con noi, dicevo, tra poco la redazione, quindi le ultime notizie, c'è spazio però anche per i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Radio Padova News.
1: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è ripreso il fuoco incrociato. Almeno due morti a Kiev in raid russi e vi sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov, nel sud della Russia. È la più grave sconfitta elettorale da decenni, ammette il cancelliere tedesco Merz, dopo le elezioni regionali in Sassone-Anhalt che hanno visto trionfare l'estrema destra dell'AfD con oltre il 44% dei voti. Il capo del governo respinge però le richieste di dimissioni. Tornano a preoccupare le condizioni di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, l'autopsia eseguita all'ospedale di Careggi di Firenze, ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Calcio, infine, la Lazio raggiunge Inter e Roma al comando della classifica di Serie A, imponendosi 2-1 in rimonta a Udine. Nell'altro posticipo Cagliari-Lecce 1-0. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 7:02.
4: Buongiorno amici. Le 7:02 e Radio Padova è sempre con voi anche in questo avvio di giornata. Oggi martedì, lo abbiamo già ricordato, 8 del mese di settembre. Insieme fino alle 9, adesso anche con Luna Pop, un giorno migliore.

Musica leggerissima con la Pesce di Martino a Radio Padova, 11:16. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra poco le previsioni meteo per le prossime ore. Intanto Cioffi e Noemi. E questa è Farfalle nello stomaco.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, con prevalenza di sole con cieli sereni o al più velati. Verso sera avremo a tratti della nuvolosità sulle zone montuose del Trentino Alto Adige, con annesse deboli precipitazioni. Le temperature massime saranno ancora piuttosto elevate, valori in generale compresi fra i 30 e i 36 gradi, dove le temperature saranno più elevate sulle zone di pianura. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro, Radio Padova, le 11:27. E adesso parliamo del nostro territorio, delle cose belle da fare dalle nostre parti. Immaginate di pedalare dove un tempo c'erano i treni a vapore, immersi nel silenzio della natura, ma anche totalmente al sicuro dalle auto. E in Veneto il recupero dei vecchi binari dismessi ha dato via a percorsi ciclopedonali che sono straordinari, perfetti per ogni tipo di ciclista, grazie anche alle pendenze dolci e costanti che sono state progettate tanto tempo fa originariamente per le locomotive. Quindi potete immaginare la bellezza di questi luoghi. La regina della pianura è la Treviso Ostiglia, praticamente viene definita un'autostrada verde di oltre 100 km che attraversa la campagna veneta tra i boschi lineari e vecchi caselli. Se invece amate la montagna, la lunga via delle Dolomiti vi porterà da Calalzo di Cadore a Cortina d'Ampezzo, tra le vette leggendarie con gallerie illuminate e stazioni d'epoca. Sull'altopiano di Asiago, quindi l'altopiano dei sette comuni, la pista del vecchio trenino di Asiago offre un viaggio incantato tra pascoli e boschi, mentre nel Vicentino la Rocchette Arsiero regala una passeggiata decisamente rilassante lungo la Valdastico. Anche questa l'ho fatta personalmente ed è bellissima. Infine la pista della Tradotta nel Trevigiano unisce natura e memoria storica lungo una linea militare della Grande Guerra, quindi evento storico che comunque viene rimarcato ogni volta che si pedala da quelle parti. 5 tappe che sono imperdibili, dove il passato ferroviario si trasforma nel futuro del turismo lento, che è quello che ci piace raccontare anche qui su Radio Padova, come la nostra musica. Adesso ascoltiamo anche Saif e questa è Parlar d'Amore.

0: il ritmo della tua estate.
1: Stare lontano non è facile.

0: Musica nuova a Radio Padova con Sal Da Vinci, era Fuga d'amore.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore che mi
3: cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Era l'estate scorsa. Nell'estate fresca rispetto a quest'ultima. Merca in Cremont e Giovanotti con Oceanica.
1: Vabbè, però non è carino, a parte tua che ci ricordi che magari l'estate scorsa stavamo meglio, però so, vabbè.
0: Cioè, diciamo che stavamo un po' meno peggio.
1: Ecco, allora intanto buongiorno Luca Lazzari, buongiorno amiche e amici. Insomma, questa piccola anteprima che facciamo quotidianamente semplicemente per farvi entrare in quello che succederà all'interno del Ciao Cri da mezzogiorno in poi. Allora, attenzione, perché vi parlerò di Mr. Fabio Franceschi.
0: Chi
1: che
0: è
1: conosciutissimo. Te lo dico io che è conosciutissimo. Okay. Nel senso che è il CEO della, il patron della tipografia padovana Grafica Veneta, che è diventata famosissima grazie al maghetto Harry Potter.
0: Ah, ok.
1: È praticamente dal 1997 che loro continuano a sfornare copie, copie, copie di libri del maghetto che
0: la
1: io
0: vera
1: amo.
0: La magia per fare i schei, non se scrivere Harry Potter, se stampare Harry Potter.
1: Non solo, ma sai perché lui è stato, diciamo, baciato in fronte alla fortuna? Perché c'era la Rowling che aveva cercato in Italia una tipografia che le permettesse di avere un prodotto come voleva lei, alle ore che voleva lei, tutto quanto. E voleva la carta, carta. Invece, già la carta riciclata. Invece il patron Franceschi ha detto: calmate un attimo, perché la carta riciclata gliel'ha detto proprio così.
0: Tu dimmi che
1: il
0: la,
1: traduttore.
0: Che la Rowling parla in Veneto.
1: Esatto. Calmate un attimo. Perché
0: lei ha detto: va bene, dimmi.
1: Esatto, dimmi quello che te vuoi e mi fasso. È andata a finire che, insomma, stanno producendo ancora 20 milioni di copie l'anno. Vabbè,
0: e lui caro dice alla Rowling: hai visto?
1: Che avevo ragione. No, più che altro sarebbe carino sentire il dottor Franceschi al telefono, mi piacerebbe parlarci. Sì. Comunque, invece, visto che prima parlavi dell'estate scorsa,
0: sì,
1: preparatevi a tirar fuori i piumini e i cappotti.
0: Sì.
1: Perché, giuro, Giuliacci parla di questo crollo termico nelle prossime ore, temperature giù di 10 gradi.
0: Ah, vabbè, quindi arriveremo a 30.
1: Cioè, ma arrivi, tu arrivi con il dolce vita, io arriverò col piumino perché sono più freddolosa di te, ma ne parlerò ampiamente.
0: Va bene.
1: Ciao, ok. Giuliacci non parla il Veneto.
0: Tirate fuori in Mumbut. Ah, Gesù. Allora, tra pochissimo Cristina Dori su Radio Padova. Adesso invece Angelina Mango e Marco Mengoni. Sì, sì.

0: Le vibrazioni, tantissimo a Radio Padova, 5 minuti a mezzogiorno, vi saluto, tra pochissimo Cristina Dori, prima le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
2: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 59 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Questa è Radio Padova.

Dimentica, Tiziano Ferro, 12:03, benvenuti e benvenuti qui a Ciao Cri, che prende il via come tutti i giorni a mezzogiorno, qui a Radio Padova, intendo dire, il ritmo italiano che ci pervade e che ci dà la possibilità di ritrovare un sorriso, nel caso l'aveste perso per strada. Io sono Cristina Dori e da qui il Ciao Cri, per l'appunto, come si intitola questo contenitore di metà giornata. In questi giorni stiamo insieme fino alle 3 e sarà un piacere per me accompagnarvi in tutto questo spazio della pausa pranzo, mezza pennica, mezza, perché insomma se dormite non mi ascoltate mi spiacerebbe tanto. Oggi 8 settembre si celebra la giornata mondiale della fisioterapia, è un evento annuale che è stato promosso da World Physiotherapy per raccontare il ruolo fondamentale dei fisioterapisti nella salute e in quello che è il benessere globale dell'individuo. Il tema internazionale della giornata 2026 è il ruolo della fisioterapia e dell'attività fisica nella prevenzione, nella gestione e nella riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. Ma in generale io vorrei un plauso per tutti i fisioterapisti che tanto si spendono quotidianamente per permetterci di ritrovare un po' di, come dire, assetto, di salute, di equilibrio, di benessere, perché è un lavoro veramente magnifico e ce ne sono che lavorano veramente alla grande. Ho detto questo, invece continuiamo a ricordarvi che c'è un 328 319 8000, che è il numero grazie al quale potete farci sapere in qualsiasi momento che cosa state facendo, magari se siete contenti per esempio di sentire Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, la nuova canzone. Siamo.

Non so dalle vostre parti, ma qui la stavamo cantando a squarciagola Mauro Ferreri e io, Mare Mare, Luca Carboni. Era lontano 1992. Ancora buongiorno e benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano. Ricordo sempre la storica frequenza dei 103.9, ma ricordo soprattutto la comodissima app di Radio Padova, che se scaricata anche adesso, visto che è gratuita, potete farlo sul vostro telefonino, vi dà l'opportunità non solo di avere Radio Padova con voi in qualsiasi posto nel mondo senza bisogno di frequenze, ma anche la possibilità di scoprire le varie anime di Radio Padova, che sono una più bella dell'altra, dal pop, rock, nostalgico, country. Radio Padova in tutte le migliori sfumature del mondo. App di Radio Padova che potete scaricare, ripeto, sul vostro telefono anche adesso. Adesso invece arriva lui, un personaggio che sta diventando molto molto amato anche a livello televisivo, visto che è uno dei giudici di X Factor. Irama e la sua Havana.

ragazzi miei che resteranno veramente nel nostro cuore scolpiti come nella roccia. Alghero era il 1986. Adesso invece arrivano J-Ax con Max Pezzali, anche in questo caso una canzone non nuova ma molto molto divertente, che è la mia hit, per augurare i benvenuti a Radio Padova Ritmo Italiano a chi avesse acceso e sintonizzato solamente adesso. E un consiglio da parte mia: restate con noi, perché se siete in viaggio, beh, tra poco avrete tutti gli aggiornamenti di Info Viaggiando.

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Napoleone Cucù Marie, e siamo arrivati alle 12:36 minuti. Ragazzi, questo è il momento di gioire quando arrivano le chicche di Radio Padova. Attenzione, perché qui parliamo di un grandioso Antonello Venditti. Era il 1979 e questa è Buona Domenica.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
1: Oh.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: La disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

per lei. Che soddisfazione vedere i vostri messaggi arrivare al 328-319-8000 con scritto: che bella questa canzone mai sentita! È la nuovissima di Giusy Ferrero, una canzone splendida che ci accompagnerà ovviamente a questo periodo di fine estate, ci accompagnerà per tutto l'inverno, sarà bello stare insieme a lei. E Voto Cosmico, che è stata scritta tra gli altri anche da Michele Canova, che è un grandissimo autore e produttore discografico. Brava Giusy, che insomma ci ha regalato veramente il suo solito grandioso palco. Tanto brava comunque è stata anche Gaia, che per tutta l'estate è stata con noi, ma in questo caso vi proponiamo con

Padova. Suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Padova Local News.
1: Edizione del Veneto. Trovato un corpo senza vita all'interno di un'auto nel fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche. Il veicolo è stato individuato questa mattina. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per il recupero. Un cittadino tunisino di 26 anni è stato arrestato ieri sul ponte di Rialto a Venezia, fermato da una pattuglia di poliziotti a piedi, era in possesso di numerosi involucri di cocaina destinati allo spaccio. Un uomo in stato di agitazione ha danneggiato l'area rossa del pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud. Giunto tramite il 118, si è mostrato aggressivo lanciando oggetti e danneggiando un bagno. 18 cinghiali sono stati catturati tra Torri del Benaco e Albisano sul Garda Veronese. L'operazione è stata portata a termine dalla polizia provinciale con un cacciatore locale. Caffè Nero Bollente di Cinzia Pedrizzetti è stato presentato al Lido di Venezia. Il cortometraggio esplora il mondo carcerario. Girato a San Vittore, vede recitare insieme detenuti ed agenti penitenziari.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova.
6: Questa
5: è Radio Padova.

Ringo Starr, pinguini tattici nucleari, in un mondo di John e di Paul. Io sono Ringo Starr della serie, mi piace anche essere così, l'ultimo della fila, l'importante è essere, come dire, capito dal pubblico, dalle persone e dalla gente comune. Bella bella la canzone dei pinguini, arrivati alle 13:06, non solo vi faccio gli auguri di buon pranzo, benvenuti qui al Ciao Cridi, Radio Padova Ritmo Italiano con me Cristina Dori, e benvenuti anche a quello che è il meteo, Mario Giuliacci. Sì, vi voglio un po' aggiornare, ragazzi miei, perché parla di crollo termico nelle prossime ore, temperature addirittura che scendono di 10 gradi, dovrebbe succedere qualcosa tra domani e dopodomani, se non ho capito male. Insomma, addio all'ondata di calore, lui dice di sì. Ora si può dire definitivamente, il caldo sta per abbandonare il nostro paese dopo un'estate infernale. Ecco, io vi leggo sta roba, ve la racconto, ma immaginate la raccontata dal grande Giuliacci. Pronto il cambio di scenario, la perturbazione atlantica raggiungerà la penisola a partire dalla serata di martedì stasera e soprattutto da mercoledì 9, aprendo una fase caratterizzata da temporali, grandine, aiuto e un sensibile calo delle temperature. Se avete le coperture per le macchine, meglio che le usiate. Questo viene confermato appunto dall'amatissimo meteorologo Mario Giuliacci, colonnello, nell'ultimo video pubblicato sui suoi canali social. Meteo Giuliacci: l'anticiclone africano lascerà progressivamente spazio a correnti più fresche che arrivano al nord Atlantico. Il contrasto tra masse d'aria diverse potrà favorire fenomeni localmente intensi, comprese le famose supercelle di grandine, avete presente, associate a strutture che si chiamano mesociclone, che detto così uno ti risponde scusa ti ho mai offeso io, sta di fatto che in ogni caso dobbiamo stare un po' attenti perché ci saranno delle zone che potremmo considerare ad alto rischio, speriamo bene, incrociamo le dita. In ogni caso meno 10 gradi forse uno è meglio che tiri fuori, non so, il piumino, perché altrimenti ci pigliamo qualcosa. Allora c'è Giuliacci, ma c'è anche Fulminacci, che io amo alla follia. Poi questa canzone è stupenda e si intitola

La terza e ultima delle tre canzoni in fila di questa mattinata insieme a noi, questa pausa pranzo in realtà, ovvero In nome dell'amore con Paolo Meneguzzi, per lasciare spazio a Samurai J e Flamenco Paranoia. Restate con noi perché se siete al volante a breve avremo anche tutti gli aggiornamenti di Info Viaggiando. Don't

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Grisignano sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Sempre dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, inoltre, è chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la 4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Con la musica alla radio, Laura Pausini, e se la musica è quella di Radio Padova, meglio ancora. Benvenuti e benvenuti qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, con me Cristina Dori, pronti ad accogliere anche lui, Rosa Chemical, Mamma Mia.

0: se ti piace questa musica, promise me son not to do the things I've done. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando?

0: Buon vento, la canzone di Jovanotti e Alfa, un brano non solo dedicato alle persone che sanno condurre una barca, ma anche a quelli che amano il mare, tipo me. Con Fabri Fibra invece e Pinguini Tattici Nucleari arriva la nuova canzone Goia, con la quale io mi congedo da voi. Vi aspetto domani a mezzogiorno, sempre qui su Radio Padova, e a breve Maurizio Modica.
1: Cosa sogni?

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: La strada era un miraggio di luce furibonda.

0: Padova News.
1: Nessun avvertimento sull'attentato del 7 ottobre dagli Emirati Arabi. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu nega vigorosamente di essere stato avvertito del piano di attacco di Hamas del 2023. Si tratta di una menzogna totale, la risposta alle rivelazioni di Haaretz che hanno suscitato grande clamore. Il predecessore Bennett, tra gli altri, dichiara Netanyahu personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto proseguono gli attacchi israeliani su più fronti. Solo nel sud del Libano 12 civili uccisi stamane e si allarga il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e femminicidio aggravato dalla premeditazione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.

0: Mara Sattei con Enrico Nigiotti, era sabato sera, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 4 minuti, buon pomeriggio a tutti, da Maurizio Modica comincia qui il nostro appuntamento di oggi, martedì, giornata numero 8 del mese di settembre, e cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima è di Dolcenera, si intitola Epopea.
1: Tre canzoni in fila.

Mi piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando? Radio Padova.

giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: centrale.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: è l'una e due minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Padova di notte.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno